0: dici?
1: Tu me lo giuro, my love.
2: Oh, Luisa, tu drammatizzi troppo.
1: Io mi sento ridicola davanti a tutti.
2: Luisa, it's only a farce.
1: My life is not a farce.
2: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film.
1: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
2: Luisa, you're taking this too seriously.
1: Ma hai tradito il nostro amore.
2: Va bene, you feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
1: But not from here.
2: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
1: Fine, use it, but use it well, huh?
2: Luisa.
1: No, no more.
2: Luisa.
1: Basta, va a lavoro.

0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.

0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.